0: pop.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: «Ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio». E da quel giorno il mio sogno...

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè col limone contro l'hangover, sembra una foto mossa e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. Meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi. E dove sarai? Dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi. Dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite? Siamo i soli svegli in tutto l'universo. A gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi. E dove sarai? Dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi. Spegni la luce anche se non ti va. Restiamo al buio, avvolti solo dal suono della voce al di là della follia che balla in tutte le cose. Due vite, guarda che disordine. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi. Dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite? Due vite.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese, come ogni sera, ad insegnarmi una nuova preghiera.

fra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'orivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega.

rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiagli l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel ventre.

Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: La grande intesa tra me e l'universo.

ciò che mi resta è solo questa mia famiglia che non mi basta.

di cui non si sa l'esistenza. Mi sembra il segno un po' preoccupante di qualche carenza.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici?

Eli Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.

elettrico diventano accessibili a tutti. Solo a Nizza si raggiungono circa 80 nuovi punti, con un incremento del 20%, mentre nuove postazioni saranno disponibili anche a Villefranche-sur-Mer, Carros e Cagnes-sur-Mer. Il governo del Principato di Monaco invita residenti e cittadini a preparare con attenzione i viaggi estivi. Tra le raccomandazioni, verificare la validità del passaporto e gli eventuali visti, stipulare un'assicurazione sanitaria e di rimpatrio, conservare copie digitali dei documenti e registrarsi ai servizi di allerta per affrontare eventuali emergenze all'estero. Le autorità del Principato ricordano inoltre che in molti paesi il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data prevista di rientro. È consigliabile anche lasciare a un familiare, a una persona di fiducia comunque, l'itinerario di viaggio e recapiti per poter essere contattati rapidamente in caso di necessità. Sabato 18 luglio, ore 21:15, i giardini botanici Hembury di Mortola Inferiore, in provincia di Imperia, ospitano il terzo appuntamento della 12ª edizione di Hembury che spettacolo, rassegna estiva organizzata da Liber Theatrum. In scena Principessa Rosa Offresi, saggio spettacolo del corso di recitazione con 15 interpreti diretti da Diego Marangon. Lo spettacolo propone un viaggio ironico, emozionante e a tratti provocatorio attraverso i sentimenti, le relazioni di coppia e i luoghi comuni sull'amore. Tra fiabe, stereotipi e situazioni contemporanee, gli attori accompagneranno il pubblico in una riflessione divertente ma anche intensa su uno dei temi più universali della vita. Per informazioni liberteatrum.com. La meteo del weekend, sia sabato 18 che domenica 19 luglio, sole e venti deboli, ma non si escludono raffiche di vento fino a 50 km orari in alcune zone della Costa Azzurra. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Da Menton a Saint-Tropez, minime 24, massime tra i 35 e i 39 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

molto caldo in Costa Azzurra, allerta arancione Canicule per questo fine settimana. Della meteo però ci occuperemo come sempre dopo le news. Bilancio del primo mese per la nuova brigata festiva della Polizia Municipale. Secondo il Comune di Nizza, la presenza degli agenti nel Vionis ha già portato a decine di arresti e sanzioni contro schiamazzi e comportamenti antisociali. Commercianti e turisti apprezzano il maggior senso di sicurezza, mentre alcuni residenti ritengono che il problema del rumore notturno non sia ancora risolto. La serie giapponese Offline Love, girata lo scorso anno tra Mentone e la Costa Azzurra restante, insomma oltre a Mentone, sta contribuendo ad attirare numerosi visitatori asiatici. In tanti raggiungono la città per fotografare i luoghi resi celebri dalla produzione, in particolare le scalinate di San Michel e il centro storico. La Metropole Nice-Côte d'Azur amplia la rete pubblica Prise de Nice. Da oggi gli 86 punti di ricarica prima riservati al servizio di car sharing elettrico diventano accessibili a tutti. Solo a Nizza si raggiungono circa 80 nuovi punti, con un incremento del 20%, mentre nuove postazioni saranno disponibili anche a Villefranche-sur-Mer, Carrosse e Cagnes-sur-Mer. Il governo del Principato di Monaco invita residenti e cittadini a preparare con attenzione i viaggi estivi. Tra le raccomandazioni, verificare la validità del passaporto e gli eventuali visti, stipulare un'assicurazione sanitaria e di rimpatrio, conservare copie digitali dei documenti e registrarsi ai servizi di allerta per affrontare eventuali emergenze all'estero. Le autorità del Principato ricordano inoltre che in molti paesi il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data prevista di rientro. È consigliabile anche lasciare a un familiare, a una persona di fiducia comunque, l'itinerario di viaggio e recapiti per poter essere contattati rapidamente in caso di necessità. Sabato 18 luglio, ore 21:15, i giardini botanici Hembury di Mortola Inferiore, in provincia di Imperia, ospitano il terzo appuntamento della 12ª edizione di Hembury che spettacolo, rassegna estiva organizzata da Liber Theatrum. In scena, Principessa Rosa Offresi, saggio spettacolo del corso di recitazione con 15 interpreti diretti da Diego Marangon. Lo spettacolo propone un viaggio ironico, emozionante e a tratti provocatorio attraverso i sentimenti, le relazioni di coppia e i luoghi comuni sull'amore. Tra fiabe, stereotipi e situazioni contemporanee, gli attori accompagneranno il pubblico in una riflessione divertente ma anche intensa su uno dei temi più universali della vita. Per informazioni liberteatrum.com. La meteo del weekend, sia sabato 18 che domenica 19 luglio, sole e venti deboli, ma non si escludono raffiche di vento fino a 50 km/h in alcune zone della Costa Azzurra. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Da Menton a Saint-Tropez, minime 24, massime tra i 35 e i 39 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 61 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con due nostri servizi di approfondimento. Il primo sulla riattivazione da parte della ERT, acronimo di Ellinikí Radiofonía Teleórasis, ovvero la radiotelevisione greca, del suo trasmettitore in onde medie su 1512 kHz situato sull'isola di Creta. Ed il secondo, di segno opposto, che spiega i motivi per cui in Finlandia sembra, almeno per il momento, tramontato il progetto che avrebbe riportato in attività la frequenza dei 963 kHz dalla città di Pori. Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dallamuta, che questa volta ci narra la storia di Radio Liban, ovvero Radio Libano, emittente medio orientale molto nota tra gli anni 60 e i primi anni 80, che attraverso il suo trasmettitore di Amshit si faceva ascoltare in tutto il mondo. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde corte che medie. Le onde medie sono davvero un capitolo chiuso? Non proprio. Mentre in molti paesi europei i grandi trasmettitori vengono spenti, dalla Grecia arriva una notizia che farà piacere agli appassionati di radio e di DX. Dopo un lungo intervento di ricostruzione è tornata in onda una delle stazioni più storiche del Mediterraneo. Il trasmettitore della Ellinikí Radiofonía Teleórasis di Kania a Creta, sulla frequenza di 1512 kHz. Una riattivazione che ha un importante significato tecnico, storico e anche strategico. Ne parliamo nel servizio che segue.
3: Una buona notizia per gli appassionati delle onde medie arriva dalla Grecia. Dopo mesi di lavori, la storica stazione trasmittente della ERT, la radiotelevisione greca di Kania, sull'isola di Creta, è tornata in servizio sulla frequenza di 1512 kHz, ripristinando uno dei segnali più noti del Mediterraneo orientale. L'impianto è situato nella località di Suda, nei pressi di Kania, e per decenni ha rappresentato il principale centro di diffusione in onde medie della radio pubblica greca per l'intera isola di Creta e per numerose isole dell'Egeo meridionale. Grazie alla propagazione tipica della banda M, il segnale era facilmente ricevibile in gran parte del Mediterraneo, compresa l'Italia, diventando una presenza familiare anche per molti appassionati italiani di radioascolto. Negli ultimi anni il trasmettitore era stato progressivamente dismesso, seguendo la tendenza di molti enti radiotelevisivi europei ad abbandonare le onde medie a favore della modulazione di frequenza e delle piattaforme digitali. Tuttavia, nel 2025 il Consiglio di amministrazione della ERT ha approvato un piano strategico per la riattivazione di diversi impianti AM sul territorio nazionale, riconoscendo il ruolo fondamentale delle onde medie come sistema di comunicazione d'emergenza in caso di calamità naturali, interruzioni delle reti elettriche o guasti alle infrastrutture internet e della telefonia mobile. Il piano comprende 9 grandi siti trasmittenti distribuiti sul territorio greco, tra cui Kania, Rodi, Salonicco, Corfù, Tripoli, Komotini, Megara, Aio Stefanos e Zante. Per il centro di Suda è stato quindi deciso non solo di conservarne l'area destinata in precedenza a una possibile riqualificazione urbanistica, ma anche di ammodernarne le infrastrutture e ripristinare il servizio sui 1512 kHz, frequenza storicamente associata alla radio pubblica cretese. Secondo la ERT, Il trasmettitore garantisce la copertura dell'intera Creta e di buona parte dell'arcipelago delle Cicladi, raggiungendo anche zone dove la ricezione FM risulta problematica. All'inizio del 2026 la stazione è stata però interessata da un grave episodio di sabotaggio. Ignoti hanno tranciato con attrezzi metallici i tiranti del traliccio principale, alto oltre 100 metri, provocandone il crollo. Fortunatamente non si sono registrati feriti e il trasmettitore non ha riportato danni irreparabili. La ERT ha immediatamente avviato la ricostruzione dell'impianto e presentato denuncia contro Ignoti. I lavori si sono conclusi nei primi giorni di luglio con il riassemblaggio del nuovo traliccio e il ritorno in servizio dell'emittente. Le prime prove tecniche sono già state segnalate da numerosi appassionati europei, confermando il ripristino del segnale sui 1512 kHz. L'audio diffuso è il canale nazionale ERT Cosmos. Per i Dixer si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Dall'Italia, soprattutto dalle regioni adriatiche e meridionali, il segnale proveniente da Creta può risultare ricevibile con discreta regolarità quando le condizioni di propagazione sono favorevoli. La riattivazione di Cagnà rappresenta inoltre un segnale importante in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Mentre molti paesi continuano a spegnere gli impianti AM, la Grecia ha scelto di investire nuovamente nelle onde medie, riconoscendo di fatto il loro valore strategico sia come mezzo di diffusione capace di coprire vaste aree con un unico trasmettitore, sia come indispensabile rete di comunicazione di emergenza. Il ritorno della ERT sui 1512 kHz significa quindi il recupero di una storica emittente del Mediterraneo e una nuova opportunità di aggiungere ai propri log uno dei segnali più classici della radiofonia greca.
2: La storia che stiamo per raccontare è anch'essa incentrata sulla riattivazione di un trasmettitore in onde medie, questa volta però ha un finale diverso. In Finlandia è infatti definitivamente tramontato il progetto che avrebbe riportato in attività la frequenza dei 963 kHz dalla città di Pori. Sentiamo insieme cosa è accaduto.
4: In Finlandia si chiude, almeno per il momento, un altro progetto destinato a riportare in vita le trasmissioni in onde medie. L'autorità finlandese per i trasporti e le comunicazioni Traficom ha infatti confermato la decadenza della licenza di radiodiffusione assegnata ad Alpha Media Group per la frequenza di 963 kHz, dopo che l'emittente non ha avviato le trasmissioni entro i termini previsti. La licenza era stata rilasciata nel novembre del 2024 per il blocco di frequenze denominato Pori 3. Alpha Media Group era stata l'unica società ad aver presentato domanda e aveva in programma di trasmettere da un impianto situato nella città di Pori, sulla costa occidentale della Finlandia. L'autorità di regolamentazione aveva concesso una proroga, fissando al 1 giugno 2026 il termine ultimo per l'avvio delle trasmissioni. Tuttavia il progetto non è mai decollato e, di conseguenza, la licenza è decaduta automaticamente. Secondo quanto reso noto dalla stessa società, le cause del fallimento sono da ricercare nei costi elevati per il ripristino del vecchio centro trasmittente e nelle difficoltà di finanziamento dell'iniziativa. In particolare, il trasmettitore appartenuto a Digita, rimasto inutilizzato per diversi anni, si è rivelato ormai irrecuperabile e non riparabile. Alpha Media Group è una società di produzione con sede a Kerava, nota per il canale televisivo Alpha TV e per la stazione radiofonica Alpha FM, attualmente operativa con una licenza temporanea. I suoi programmi televisivi sono oggi distribuiti esclusivamente via internet. La rinuncia al progetto dei 963 kHz rappresenta un'ulteriore testimonianza delle difficoltà che incontrano oggi le emittenti interessate a rilanciare le onde medie. Se da un lato continua il fascino di questa storica banda radiofonica, dall'altro i costi di ripristino degli impianti e la scarsità di trasmettitori efficienti rendono sempre più complessa la riattivazione delle vecchie infrastrutture. Per gli appassionati di DX, sfuma così un'altra possibile nuova stazione da aggiungere ai propri logbook.
2: Prima di internet, per ascoltare il mondo c'era solo un modo: dotarsi di una radio e sintonizzare le onde corte. Tra le emittenti del Medio Oriente più amate dai radioascoltatori c'era Radio Liban, la voce del Libano, che dal grande centro trasmittente di Amshit raggiungeva Europa, Africa e Americhe. Angelo Dalla Muta, nel servizio che segue, ripercorre la storia di questa stazione che ha segnato un'epoca e che ancora oggi occupa un posto speciale nella memoria degli appassionati di radioascolto a lunga distanza non più giovanissimi. Aggiungiamo che di Radio Libano torneremo a parlarne presto con un'intervista alla curatrice del programma italiano.
5: تتابعون إذاعة لبنان عبر الموجتين 98.1 و98.5 FM وعلى الموقع الإلكتروني radioliban.gov.lb.
6: C'è stato un tempo in cui il mondo era un po' più grande di oggi. Per conoscere cosa accadeva oltre i confini del proprio paese non bastava aprire un'applicazione sul telefono. Bisognava accendere una radio, attendere il calare della sera e iniziare lentamente a scorrere le bande delle onde corte, tra frusci, interferenze e segnali che comparivano dal nulla, ogni frequenza raccontava una storia. Una di queste arriva dal Libano. Dietro quella voce c'era uno dei più importanti centri trasmittenti del Medio Oriente, Amshit, sulla costa mediterranea, circa 45 km a nord di Beirut. La sua storia inizia alla fine degli anni 50. Il Libano vive un periodo di grande fermento economico e culturale. Beirut è conosciuta come la Parigi del Medio Oriente e il governo decide di costruire una radio nazionale moderna. Per questo viene coinvolta la Siemens, che realizza nuovi studi radiofonici nel quartiere di Sanaa e progetta un moderno centro trasmettente ad Amshit. Non è una scelta casuale. Gli ingegneri cercano un luogo pianeggiante, lontano dai disturbi elettrici della capitale e soprattutto vicino al mare. Infatti l'acqua salata rappresenta un eccellente piano di massa naturale per le antenne in onde medie, un dettaglio tecnico che permette ai segnali radio di propagarsi con maggiore efficienza. Nasce così uno degli impianti più avanzati dell'area mediterranea. Ad Amshit entrano in funzione potenti trasmettitori in onde medie destinati alla copertura nazionale. Fra le frequenze più conosciute c'è quella dei 989 kHz. Di giorno copre praticamente tutto il Libano, di notte invece cambia tutto. Le onde medie iniziano a riflettersi sulla ionosfera e il segnale supera i confini nazionali. Radio Libano arriva in Siria, in Giordania, a Cipro, in Israele e spesso anche sulle coste italiane. Ma il vero salto di qualità arriva nel 1961. Siemens installa un trasmettitore in onde corte di ben 100 kW. Per l'epoca è un autentico gigante. Da quel momento Radio Libano può parlare al mondo. Le sue trasmissioni raggiungono l'Europa, il Nord Africa, il Golfo Persico, l'Africa occidentale e le Americhe. Non si tratta soltanto di informazione, l'obiettivo è soprattutto quello di mantenere un legame con la diaspora. Milioni di cittadini vivono ormai lontano dalla madrepatria: Brasile, Argentina, Venezuela, Canada, Stati Uniti, Africa occidentale. Ogni sera quelle famiglie cercano sulla radio la voce del loro paese. Per questo Radio Libano trasmette non solo in arabo, ma anche in francese, inglese, spagnolo e portoghese. Le onde corte diventano un ponte invisibile tra Beirut e il resto del mondo. Anche gli appassionati di DX conoscono molto bene quel segnale. Negli anni 60 e 70 Radio Libano compare frequentemente nei logbook dei radioascoltatori europei. Le cartoline QSL dell'emittente diventano oggetti ricercati dai collezionisti. Chi riusciva a ricevere chiaramente Amshit compilava un rapporto d'ascolto, indicando frequenza, data, ora UTC e il classico codice SIMPO. Dopo qualche settimana, se tutto andava bene, arrivava la conferma ufficiale. Una semplice cartolina che raffigurava il moderno edificio degli studi della radio a Beirut, inaugurato alla fine degli anni 50, caratterizzato da una torre centrale sormontata da un'antenna e affiancato da un lungo corpo laterale che ospitava uffici e studi di produzione. Ma per un DXer rappresentava un piccolo tesoro. davanti ai microfoni di Radio Libano passano molti protagonisti della musica araba. Quelle registrazioni costituiscono ancora oggi uno degli archivi sonori più importanti del Medio Oriente. Poi arriva il 1975, la guerra civile cambia tutto, i collegamenti fra Beirut e Amshit vengono interrotti, le infrastrutture subiscono danni, i ponti radio vengono sabotati, l'intera rete nazionale perde progressivamente efficienza. Anche negli anni successivi il centro trasmittente sarà coinvolto nei conflitti che interesseranno il Libano. Il grande impianto in onde corte smetterà lentamente di essere quella voce potente internazionale che aveva caratterizzato gli anni d'oro della radio. Negli anni 80 e 90 il mondo cambia. Arriva l'FM, poi i satelliti, infine internet. I grandi trasmettitori in onde corte, costosi da mantenere e sempre meno utilizzati, vengono progressivamente spenti. È una storia comune a moltissime emittenti internazionali. Accade alla BBC, accade a Radio Canada International e accade anche a Radio Libano. Oggi Amshit non è più il gigantesco faro radiofonico del Mediterraneo orientale, ma per chi ama la storia della radio resta un luogo simbolico, perché racconta un'epoca in cui 100 kW, una distesa di antenne e il cielo della notte bastavano per unire continenti lontani. Un'epoca nella quale il mondo si ascoltava, e forse proprio il fascino che continua ad avere il DX. Non cercare soltanto un segnale, ma cercare una storia. E quella di Amshit è una di quelle che meritano ancora di essere raccontate.
2: Quarta ed ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 61, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Cope Sevilla, da Siviglia in Spagna, su 837 kHz, ascoltata il 13 luglio alle 21.26 in spagnolo. Qualità della ricezione buona. Radio Onda Cero da Madrid in Spagna su 954 kHz il 14 luglio alle 22.30 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione buona. BBC Radio 5 con studi a Londra e che sulla frequenza che andiamo ad indicarvi vanta ben 12 trasmettitori sparsi all'interno del territorio britannico, ricevuta su 909 kHz il 15 luglio alle 20.15 in inglese, quando mandava in onda la radiocronaca della semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina. Qualità della ricezione buona. Sunrise Radio da Londra South Hall nel Regno Unito su 972 kHz il 14 luglio alle 21.35 in inglese, quando mandava in onda una selezione di musica indie. Qualità della ricezione buona.
7: On AM in London and nationwide on DAB, this is Sunrise.
2: Radio San Sebastián da San Sebastián nei Paesi Baschi in Spagna su 1044 kHz il 15 luglio alle 22.14 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona. Talk Sport, che trasmette dal Regno Unito e che sulla frequenza che andiamo ad indicarvi vanta all'interno del territorio britannico 4 trasmettitori, ricevuta su 1089 kHz il 15 luglio alle 20.10 in inglese, anche in questo caso quando andava in onda la radiocronaca della semifinale dei mondiali 2026 FIFA tra Inghilterra ed Argentina. Qualità della ricezione buona. ERT Cosmos 93.6, ovvero la radiotelevisione greca, da Chania, sull'isola di Creta, in Grecia, su 1512 kHz, il 14 luglio alle 20.40 in greco. Qualità della ricezione buona. Radio Castellón da Castellón in Spagna, su 1521 kHz, il 13 luglio alle 22.14 in lingua

0: ricezione buona. Radio Inconfidencia da Belo Horizonte in Brasile, Sud America, ricevuta su 6010 kHz il 13 luglio alle 22:25 in portoghese, qualità della ricezione buona.
1: ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
0: Hotel Charlie Juliet Bravo, con studi a Quito in Ecuador e attraverso il centro trasmittente di Pichincha, sempre in Ecuador, su 6050 kHz il 14 luglio alle 01:10 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, para que vivas en paz y en libertad. HCJB, esperanza en Dios.
0: Radio Gloria, emittente religiosa della Svizzera che utilizza gli impianti di Junglinster in Lussemburgo, ascoltata su 6140 kHz il 13 luglio alle 16:50 in lingua tedesca, qualità della ricezione ottima. Radio Taxus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ascoltata su 6280 kHz il 16 luglio alle 16:45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 14 luglio alle 19:05 in inglese, qualità della ricezione buona. Transworld Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, siamo in Africa, su 9500 kHz il 13 luglio alle 17 in amarico, qualità della ricezione ottima. Ifriqiya FM da Hourghada in Algeria su 13.855 kHz, ascoltata il 13 luglio alle 19:50, lingua araba, qualità della ricezione ottima.
3: Ifriqiya FM tasilu ilayka bimehaniyya wa misdaqiyya aynama kunt.
0: Radio on the Raisin International, attraverso la stazione ripetitrice di Wufferton in Gran Bretagna, ricevuta su 15.420 kHz il 13 luglio alle 18:15 in lingua Kanuri, una lingua parlata in Nigeria, qualità della ricezione ottima. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello. Proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Radio Jordan, con studi ad Amman e attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania, su 612 kHz l'11 luglio alle 18:01 in arabo, SIO 353. Cope Madrid da Madrid in Spagna su 999 kHz il 9 luglio alle 03:55 in lingua spagnola, SIO 253.
4: Cope Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
0: Transworld Radio, attraverso il centro trasmittente di Romul in Francia, su 1467 kHz il 10 luglio alle 21:14 in arabo, SIO 433. Radio Castellón da Castellón in Spagna, su 1521 kHz il 9 luglio alle 03:55 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, SIO 353. WWCR, ovvero Whiskey Whiskey Charlie Romeo, da Nashville, Tennessee, negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 4840 kHz il 9 luglio alle 04:05 in inglese, SIO 252. Radio Oromia da Addis Abeba Jedia in Etiopia, su 6030 kHz l'11 luglio alle 17:00 7 e 09 in lingua oromo, SIO 353.

da notare che il segnale era caratterizzato da una modulazione piuttosto bassa. Proseguiamo con Voice of Turkey, ovvero la voce della Turchia, con studi ad Ankara e attraverso il centro trasmittente di Emirler in Turchia, su 6040 kHz l'11 luglio alle 05:27 in turco, SIO 353. Channel 292 attraverso il centro trasmittente di Rohrbachwald in Germania, su 6070 kHz l'11 luglio alle 05:22, mentre mandava in onda il celebre brano di Bob Marley, No Human No Cry, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, come già detto si tratta dell'ex Swaziland in Africa, su 6100 kHz l'11 luglio alle 17:03 in lingua locale africana, SIO 454. Radio Fana attraverso il centro trasmittente di Addis Abeba Jedia in Etiopia, su 6110 kHz l'11 luglio alle 17:05 in lingua amarica, SIO 353. BBC con studi a Londra attraverso la stazione ripetitrice di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, su 6135 kHz l'11 luglio alle 05:53, chiude le trasmissioni alle 05:59 in lingua Hausa, SIO 252. Radio Taiwan International attraverso il centro trasmittente di Tam Sui sull'isola di Taiwan, su 9405 kHz l'11 luglio alle 16:02 in inglese, SIO 353. Akashvani, si tratta dell'ex All India Radio con studi a Nuova Delhi e attraverso il centro trasmittente di Bengaluru, ricevuta su 9620 kHz l'11 luglio alle 16:10 in lingua Farsi, la lingua parlata in Iran, SIO 454. Radio Romania International con studi a Bucarest e attraverso il centro trasmittente di Galbeni in Romania, su 11.700 kHz l'11 luglio alle 12 in arabo, SIO 453. Nipponoso Kyokai, il cui acronimo è NHK, con studi a Tokyo in Giappone attraverso il centro trasmittente di Yamata, sempre in Giappone, ricevuta su 13.650 kHz l'11 luglio alle 15:01 in lingua giapponese, SIO 353. Radio Vaticana attraverso il centro trasmittente di Santa Maria di Galeria nel Lazio, su 13.830 kHz l'11 luglio alle 16:55 in lingua inglese, chiude la trasmissione alle 16:57 con il segnale di intervallo, SIO 353.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: World Christian Broadcasting, attraverso il centro trasmittente di Mahjong in Madagascar su 17.530 kHz, ricevuta il 9 luglio alle 04.31 in cinese, mentre, cosa curiosa, trasmetteva una lezione di lingua inglese SIO 454. Voice of China da Lingxi, nella Repubblica Popolare Cinese, ricevuta su 17.580 kHz il 9 luglio alle 04.36 in cinese SIO 353, ed infine BBC World Service con studi a Londra e attraverso il centro trasmittente di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, ascoltata su 17.640 kHz l'11 luglio alle 15.09, quando mandava in onda in lingua inglese la diretta della finale del torneo di tennis di Wimbledon, SIO 454. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, la numero 61, la penultima della stagione 2025-2026. Prima di salutarvi, ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

Hai anni di esperienza e capacità, ma il mondo del lavoro lo sa? Metti in luce quello che sai fare. Con il servizio gratuito di certificazione delle competenze, puoi ottenere un attestato pubblico che ti apre a nuove opportunità nel mondo del lavoro. Certifica Regione. Scopri di più su regione.piemonte.it. Metti in luce le tue capacità. Certifica la tua esperienza. Scopri il tuo talento. Definisci il tuo domani. Iniziativa della Regione Piemonte, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo Plus.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Ivrea. Ci spostiamo sulla 5 Torino-Aosta per traffico intenso. Sono presenti code fra Pont Saint-Martin e Vert in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Danilo, il Signore li accolga nella luce del suo volto e li ricompensi del bene che hanno lasciato tra noi. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria.

0: preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tuoi tesori e la tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità portiamo frutti di opere buone per Cristo nostro Signore.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a sradicarla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Gesù parla in parabole e prende sempre lo spunto da quello che avviene nella natura, nell'agricoltura, nei campi. Abbiamo sentito domenica scorsa quella del seminatore: la parte che cade nel terreno buono porta molto frutto, tutto il resto è rimasto sterile. Oggi si parla ancora di semina, questa volta un evento che capita spesso, che assieme al grano buono ci sia anche l'erba infestante. E qui Gesù poi censura la richiesta e l'atteggiamento dei discepoli, che vorrebbero togliere tutto e fare piazza pulita, e il padrone invece si preoccupa perché questo potrebbe anche sradicare il grano buono. Per capire il senso di questa parabola dobbiamo ripensare ai primi decenni del cristianesimo. La prima tentazione era quella: Gesù ha tanta folla che lo segue e sono tutti entusiasti di lui, tutti quelli che lo seguono, ma ce n'è una parte, forse la maggioranza, che invece non accoglie questo invito e questa predicazione del regno. I discepoli pensavano: adesso è arrivato lui e li converteremo tutti. Invece soprattutto scribi e farisei, giudei in particolare, osservanti della vecchia legge di Mosè, non ne vogliono sapere, non solo, ma lo criticano e l'hanno messo anche a morte. Questo crea un problema tra quelli che hanno seguito Gesù: ma come mai questo regno di Dio vive e convive assieme alle buone persone, a quelli che hanno accettato? Ci sono questi che lo rifiutano e lo avversano. Passando ancora dei decenni, il Vangelo di Matteo, destinato ai giudei, scritto da un giudeo, siamo oltre 30 o 40 anni dopo la morte e resurrezione di Gesù, e si pongono un altro problema: ma come mai questo regno rimane ancora questo piccolo, piccolo granello? E ricorda Matteo di nuovo le parole di Gesù e le parabole, non solo il grano e la zizzania, ma anche il destino di questo regno del Signore, che è come un granello di senape, il più piccolo tra i granelli, gettato nel terreno fa crescere una delle piante più grandi. Così sarà del regno di Dio, è un invito alla speranza
è un invito alla fiducia nella provvidenza. Oppure, e c'è un'altra parabola, questa mattina abbiamo scelto solo la prima, che dice il regno di Dio è come un pugno di farina col lievito che la massaia mette nella massa per fare il pane e questo fermenta tutta la pasta. Ebbene, la risposta di noi cristiani a queste interrogative è prima di tutto non siamo chiamati né a mietere né a giudicare, viviamo in questo vasto campo che è il mondo tra, col bene e col male. Il bene fa più fatica ad essere conosciuto, sapete perché? Perché non fa notizia. Il male invece fa notizia, allora lo conosciamo tutti, comunque c'è, non è che lo nascondiamo. Ebbene, Gesù ci invita a convivere con questo male, a riservare a Dio il giudizio finale e ad essere portatori di bene, anche se le prove sono grandi. Non possiamo decidere di far fuori tutti quelli che non la pensano come noi. Il Papa fa anche un esempio che conosciamo un po' tutti, dice c'è il rischio poi di buttare il bambino anche con l'acqua sporca. E questo campo che è il mondo si restringe al nostro campo che è il nostro cuore, qui sì che possiamo agire. Non dobbiamo avere misericordia e pietà del male che c'è dentro di noi. Qui possiamo estirparlo e annientarlo per far emergere il bene. E qual è il male che abbiamo? L'egoismo, quello di volere sempre far emergere il nostro io, l'impossibilità e l'incapacità di perdonare, l'attenzione verso gli altri dove scopriamo il male. È stato detto che la gente perde più tempo a fare l'elenco dei difetti degli altri che a correggere i propri. Allora qui abbiamo tanto lavoro da fare, il campo del nostro cuore dopo il campo del mondo, e ce n'è un terzo ed è quello dei nostri vicini, di quelli che incontriamo tutti i giorni, di quelli che vivono con noi. E che cosa possiamo fare qui? Possiamo condividere il bene e insieme lottare contro il male. Conosco una persona che ha tanto piacere di partecipare alla messa, ma non ha nessuno che vada a prenderla, non ha la patente, non può camminare. E io alzo il telefono e gli dico: vuoi che venga a prenderti? Qual è l'orario più consono per te? Ti porto a messa. Oppure per i genitori, pensate, se tutti i genitori si preoccupassero di far partecipare i loro figli o i loro nipoti all'Eucaristia domenicale, anche noi che predichiamo avremmo la possibilità di rivolgersi a una platea molto più vasta. L'educazione è fatta di quella. Non dimentichiamo che dal giorno del battesimo siamo stati fatti sacerdoti, re, profeti. Allora, se siamo re vuol dire che sui nostri figli un po' di ascendente, non dico di potere, dobbiamo averlo. Prendiamole dalla parte del cuore. Prendiamoli con l'esempio, e ci ha fatto sacerdoti per dire che quello che la nostra fede non possiamo tenerla nel segreto, la dobbiamo testimoniare e diffondere assieme a tutte le altre virtù. E ci ha fatto sacerdoti, quell'azione vale quanto quella di un sacerdote, perché è fatta nel nome di Cristo e per la diffusione del regno di Dio. Carissimi, allora oggi, ascoltando ormai per l'ennesima volta questa parola,
che viene seminata dentro di noi, ascoltata, meditata e pregata ogni domenica, possa portare frutto, perché è caduta nel terreno buono ed è curata con tanta sollecitudine, con la grazia sempre del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato e è salito al cielo, siede. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare il suo regno. Credo nello Spirito Santo che è Signore e procede dal Padre. E con il Padre che gli ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo di me. Credo la Chiesa una santa cattolica, professo un solo Dio, aspetto la risurrezione dei morti e la vita. Lorella ci suggerirà le intenzioni di preghiera. A questa intenzione risponderemo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Assisti la Chiesa nell'esercizio del ministero della riconciliazione che le hai affidato per il perdono dei battezzati peccatori. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorando con impegno al bene dell'intera comunità umana. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Infondi il tuo spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Concedi a tutti noi la sapienza del cuore per affrontare ogni situazione con animo sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla nostra identità cristiana. Noi ti preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti Margherita e Danilo, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli Margherita e Danilo che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e i nostri patroni Michele e Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti, fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi per la nostra comunità. Domani comincia la sesta settimana dei nostri centri estivi. Come sempre li raccomando alla vostra preghiera. La messa quotidiana ogni giorno viene celebrata alle 18:30. Al mercoledì alle ore 21 abbiamo anche un'ora di catechesi biblica. Venerdì prossimo la festa dei nostri centri estivi parrocchiali. Auguri a tutti coloro che festeggiano in questa settimana il compleanno, l'onomastico o l'anniversario del proprio battesimo. Una cara signora vi offrirà in acquisto dei fiori, delle piante di fiori. Fate quello che potete, ricordate che sono i fiori della solidarietà e possono portare solo bene. Lei lo fa per necessità e bisogno. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Ora salutiamo la Madonna.

Hai anni di esperienza e capacità, ma il mondo del lavoro lo sa? Metti in luce quello che sai fare. Con il servizio gratuito di certificazione delle competenze, puoi ottenere un attestato pubblico che ti apre a nuove opportunità nel mondo del lavoro. Certifica Regione. Scopri di più su regione.piemonte.it. Metti in luce le tue capacità. Certifica la tua esperienza. Scopri il tuo talento. Definisci il tuo domani. Iniziativa della Regione Piemonte cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo Plus.

0: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
1: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Radio Centrale Milano.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Sono piene le mie stanze in questo albergo della

in my hands. I'm a going down to New Orleans.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Thank you. We'll be back in a few minutes.
1: Ci facciamo una birra e poi
2: Radio Centrale
3: Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Yeah! Then we get caught in a roadblock. And tell the Mr. Police that ain't got no bird surf ticket right here.

0: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: In uno dei miei rari momenti di lucidità ho avuto un'illuminazione così folgorante che lì per lì mi ha spaventato. La libertà mi fa male, anzi, malissimo. Come mi piaceva la mia mamma quando mi diceva guai a te. Stupendo. E la maestra quando ci pacchettava le mani, stoc, certe nocche. E purtroppo quelle maestre lì non ci sono più. E i bambini crescono con le mani belle lisce, ma deficienti. Purtroppo anch'io ormai da tempo non è più nessuno che mi dica cosa devo fare. Posso fare quello che voglio. Sono rovinato. Perché solo nella costrizione che si aguzza l'ingegno. Mi spiego meglio. Un uomo in catene sa benissimo quello che vuole. Vuole togliersi le catene. E allora lotta, ringhia, si dibatte, tende i suoi nervi, tira fuori tutta la sua energia e splat, libero. Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Sono libero! Oddio, come sono libero! E pian piano i muscoli della sua faccia si rilassano, si afflosciano, lasciando intravedere i chiari sintomi di una tristezza progressiva e infinita. Dopo un po' ingrassa anche. Ma è chiaro, è la lotta per la libertà che fa bene. La libertà fa malissimo a tutti. Ma i danni maggiori si riscontrano e risultano più evidenti negli spiriti creativi, negli artisti, nei liberi pensatori. Alt! Qui ci vuole la censura, sì, un bel censore, o addirittura, non mi vergogno a dirlo, un dittatore, qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Sì, ma chi? La mia maestra. La mia maestra. Va lì da uno e stoc sulle dita. Basta, sei un negato, non devi più scrivere. Ma come non devo più scrivere? Che libertà è questa? Io vado in America. Bene. E così ci liberiamo di qualche cretino. Siamo talmente preoccupati per il sopruso fatto a un singolo individuo che non ci preoccupiamo affatto per il sopruso che subiscono tutti gli altri individui costretti a sorbirsi una valanga di cazzate. Se qualcuno mi domandasse... se sia meglio una società repressiva dove un genio venga isolato e considerato un imbecille pericoloso o una società libera dove qualsiasi imbecille pericoloso possa diventare un genio, non avrei dubbi, sceglierei sicuramente la seconda, ma con un po' di preoccupazione. Perché se abbiamo già sperimentato quanto faccia male una dittatura militare, non sappiamo ancora quanto possa far male la dittatura della

0: 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa. Questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne. Ma a volte facciamo anche dei viaggi un po' più particolari, come in questa puntata. Infatti noi spesso pensiamo alla montagna andando in alto, dicendo io voglio vedere il cielo, voglio avvicinarmi in qualche modo, quasi anche come un qualcosa di mistico. Invece la montagna e la terra in generale nasconde tantissimi segreti e a volte devono essere raccontati, devono essere scoperti, a volte proviamo anche a scoprirli e non ci riusciamo. Noi vogliamo andare sulla Luna, vogliamo esplorare l'universo e ci accorgiamo che ci sono degli angoli molto più vicini a noi di quanto ci possiamo immaginare, che ancora non conosciamo, di cui ancora non riusciamo a dare una spiegazione, o magari li conosciamo ma non sappiamo dove vanno a finire. Sono quei meravigliosi misteri che ci accompagnano, magari che possono accompagnarci anche per tutta la vita, e chi lo sa, magari in un futuro verranno svelati. Beh, non aggiungo altro, perché inizia così questa puntata di Radio Inventa, dove per una volta non andremo verso l'alto, ma andremo verso il basso.

E questa è sempre la linea in vetta, come abbiamo detto, il nostro viaggio in questa puntata non andrà verso l'alto, ma andrà verso il basso. E magari abbiamo stuzzicato un pochino la vostra curiosità. Beh, il viaggio di oggi parte proprio nelle campagne a nord di Roma, neanche tanto lontano, siamo sempre qua in Italia, per scoprire insieme, almeno per iniziare, a raccontare un grandissimo e un meraviglioso mistero che è il Pozzo di Merlo. Il Pozzo del Merlo è una dolina carsica situata tra i monti Cornicolani Macchia del Barco e Macchia di Gattaceca, nel comune di Sant'Angelo Romano. A volte noi pensiamo che i grandi misteri della natura siano tanto, tanto lontani, magari siano sperduti nel nulla, magari in mezzo a una giungla, magari in mezzo a un deserto, e invece no, magari sono proprio, proprio vicino a noi. Secondo i primi studi dell'Università di Tor Vergata, non si conosce la profondità della cavità, si ha solo un limite massimo a cui le misurazioni sono giunte, ossia 392 metri. Allora, già questo è un dato che fa un po' cadere dalla sedia. Voi provate a immaginarvi, vicino a Roma c'è un buco. Sì, perché è di questo che noi stiamo parlando. C'è un buco che non abbiamo detto che è alto 392 metri, noi abbiamo detto che siamo stati capaci di arrivare solo fino a 392 metri. Perché dalla sua scoperta le sonde calate non sono state ancora capaci di vedere quanto profondo è. Già allora questo apre un fascino incredibile perché noi ci ritroviamo alle porte di Roma con quella che potrebbe essere l'anticamera di qualcosa che va molto, molto in profondità e di cui ancora non sappiamo dov'è la fine.

E questo è sempre Radio Inverta. Iniziamo un po' a raccontarla questa voragine, perché si apre sul piano di una campagna a 150 metri di altezza, con una bocca circolare di circa 150 metri di diametro e sprofonda di circa 80 metri, dove raggiunge un laghetto a quota 70 metri. La caratteristica più sorprendente di questa cavità è proprio la presenza di un lago. Voi pensate, c'è un laghetto tondo di circa 30 metri che può far pensare alla possibile presenza di torrenti sotterranei carsici. Ecco, provate a immaginarvi, voi siete lì davanti, vedete questo bel laghetto e dite, ma chissà quanto è profondo. Beh, la risposta ad oggi è non lo si sa, perché è talmente profondo che non si sa dove va a finire. Le prime indagini effettuate stimavano la profondità del lago tra i 70 e gli 80 metri. In seguito furono condotte delle immersioni scientifiche che riuscirono a raggiungere la profondità di 100 metri. In seguito poi la profondità del lago fu esplorata dai nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco della città di Roma, Grosseto, Viterbo e Milano, mettendo a disposizione dei robot sottomarini. E nel marzo 2002 il robot sottomarino Prometeo arrivò fino a 392 metri, che era il limite operativo del robot, senza però riuscire a individuare il fondo con assoluta certezza. Ecco, questo rende il Pozzo del Merlo il secondo sinkhole più profondo del mondo, dopo quello della Repubblica Ceca, nell'abisso Arence, profondo 404 metri. Ecco, però non abbiamo detto che è profondo così, noi abbiamo detto siamo stati capaci di arrivare fino a questa profondità. Pensate un attimo, siete lì davanti, vedete un laghetto, è un po' scuro, beh, non sappiamo dove va veramente a finire.

Ma poi, ovviamente, al di là del fascino, al di là del mistero, questo luogo è un luogo a sé, in qualche modo, perché il Pozzo del Merlo risulta essere interessante anche dal punto di vista faunistico, perché all'interno del laghetto vivono popolazioni del tritone punteggiato e del tritone crestato italiano. E poi c'è anche la rana appenninica, e queste sono quelle specie che poi si possono vedere in superficie. Ma poi c'è un altro mistero, ci sono degli altri misteri che possono trovarsi anche in fondo agli abissi. Infatti, pensate che a circa 70 metri dalla superficie sono stati ritrovati vari esemplari di crostacei anfipodi, uno dei quali addirittura è risultato una nuova specie ancora non conosciuta. È incredibile, e noi siamo arrivati fino a lì. Voi provate a immaginarvi, magari all'interno di quelle acque. Di quella chimica di quelle acque, senza luce, in quella pressione. Magari lì sotto ci sono degli animali che ancora noi non conosciamo. È pazzesca come idea, come modo di pensare, soltanto in un laghetto così vicino, di 30 metri alle porte di Roma. Beh, a volte il nostro territorio è veramente incredibile ed è splendido essere ancora capaci di stupirsi per queste meraviglie.

E questa è sempre Ranivetta. E spesso quando c'è un luogo che crea mistero, crea delle storie, poi ci si accompagna anche delle altre storie. Beh, il 12 maggio 2007 Stefano Macula, che è un famoso apneista italiano, si immerse nel Pozzo del Mermo, toccando i 48 metri di profondità al termine di una serie di immersioni. Fu il primo record mondiale di apnea in una cavità carsica, con diramazioni e grotte laterali. Queste discese, tra l'altro, permisero anche a una squadra di patologi, neurologi, psicologi e medici di collezionare campioni di sangue e di saliva molto particolari, sia di macula, ma anche di sommozzatori impiegati nel progetto. Provate voi a immaginarvi a essere in apnea sotto questo, in questo tunnel di acqua scura, fredda, non sai che cosa ti possa succedere. È molto affascinante come mondo. E poi esistono anche questi record che uno direbbe: ma perché? Beh, perché è una sfida. Ma voi provate anche ancora una volta a immaginarvi: magari siete sotto a 70-80 metri e vi immaginate di essere quasi quasi arrivati fino in fondo, poter vedere quasi la fine. Beh, sicuramente ce ne sono almeno altri 300. E poi?

0: E questa è sempre la Rinvetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Infom 2 Roma Papa Quebec e questa è Rived Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse e molto molto di più. E spesso abbiamo parlato nelle passate puntate del sottile ma imprescindibile rapporto che c'è fra radio e montagna, la stessa passione per lo stare all'aria aperta, per sperimentare, per trovare delle nuove soluzioni e vivere anche il meraviglioso gusto dell'avventura. E proprio di questo parliamo insieme a Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, che ci racconterà in una serie di 3 puntate anche la complessità del rapporto radio e montagna, attraverso non soltanto il racconto delle sue esperienze, ma attraverso i consigli su cosa poter fare, quali potrebbero essere delle soluzioni, le difficoltà, un racconto che abbiamo deciso di spezzare in diverse puntate proprio per poter avere il giusto tempo per poter approfondire una a una. Innanzitutto, Fabio, grazie mille per essere qui con noi in questa prima puntata, grazie per tutte le informazioni che grazie al tuo canale YouTube riesci a veicolare a tutti gli appassionati di radio. Infatti Fabio ha un canale che porta anche il suo nominativo, attraverso il quale dà consigli, spiegazioni, ma soprattutto racconta la sua passione. Grazie per aver trovato il tempo per essere qui con noi anche per raccontare la tua storia. Ecco, iniziamo così il racconto. Com'è il tuo rapporto? Come vuoi raccontare la tua radio e la tua montagna?
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, dalla città di Bolzano. E oggi sono qua per raccontarvi un pochettino la mia esperienza riguardo il settore radioamatoriale, in particolare abbinato alle escursioni, quindi escursioni con le radio. Per chi ancora non mi conoscesse, ho un piccolo canale YouTube che appunto si intitola come il mio nominativo e ho anche un divertente canale Telegram centrato sul QRP, ma con tantissime sezioni che non riguardano solo il QRP ma tutto il mondo della radio, e si chiama QRP Radio Activity. Benissimo, veniamo al dunque. Volevo parlarvi dell'uso delle radio all'aperto in escursione. Questa è un po' la mia esperienza maturata negli ultimi anni, in quanto io sono dell'Alto Adige, sono molto appassionato di escursioni in montagna, sono molto appassionato di radio e quindi ho cercato di unire le due cose. In che modo l'ho fatto? Allora, veniamo un po' in sintesi, cerco di raccontarvi un po' tutto. Ho cercato di abbinare l'uso della radio, in prevalenza io prediligo le HF, le bande HF, e soprattutto in fonia SSB, e poi vi spiegherò anche perché durante il nostro percorso. E quindi uso prettamente HF, ho appresso anche delle radio VHF, UHF, B-banda per una questione di sicurezza in montagna, e queste radio HF le uso prevalentemente in fonia. Mi piacerebbe molto la telegrafia, ma purtroppo non ho ancora avuto il tempo di dedicarmici, ma sarà una delle cose che farò. Allora, come radio per le mie escursioni, dato che vediamo già il lato di spiegare bene cosa vuol dire fare radio durante le escursioni, significa che noi arriviamo sul posto, ci sarà da camminare svariati minuti, a volte svariate ore, dipende dalla destinazione e il grado di difficoltà dell'escursione che scegliamo. Quindi sarà un'attività abbandonando il veicolo con vestiario da montagna, scarpa comoda da camminata, un bello zaino sulle spalle e tutto il necessario all'interno, sia per bivaccare, insomma qualche vivero per mangiare, per dissettarsi, qualcosina in sicurezza quanto giacca vento e qualche maglioncino in più per la montagna in caso cambiasse il tempo e tutta la nostra attrezzatura radio. Sono partito con un fattore radio HF, mi serve un po' tutto racchiuso in poco spazio. Per questo io mi sono dedicato a una radio SDR, ho scelto la radio SDR, io non sono un tecnico, sono un pratico utilizzatore, quindi ve la dirò a lato pratico, non sono in grado di spiegarvi le condizioni tecniche, ma ve la metterò più sul lato pratico. Sul lato pratico ho riscontrato che queste radio di ultima generazione SDR innanzitutto sono molto più complete tecnologicamente rispetto alle vecchie radio e soprattutto riescono a farlo con un peso abbastanza ridotto e con delle dimensioni contenute. E per questo, per le mie escursioni, la radio che mi si addice di più per il mio utilizzo è di marca Xiegu X6100. Ne ho provate diverse, ho provato tante radio portatili e questa è un po', diciamo, quella che racchiude tutto quello che mi serve in un peso e in dimensioni ragionevoli. Perché X6100? Innanzitutto ha un bel display, qualora io abbia voglia di andare a caccia di segnali, li ho ben visibili banda per banda, quindi risparmiando molto tempo posso andare a effettuare collegamenti molto velocemente, posso avere tutte le funzioni sotto controllo e in più ha la funzione di spegnimento del display, quindi possiamo salvare un po' di energia consumata durante l'utilizzo. Radio SDR che si prestano bene, questa ha anche un accordatore entro contenuto, io cerco sempre di non utilizzare l'accordatore ma di adattare molto bene l'antenna sul campo, questo sarà poi uno degli argomenti successivi durante questo percorso, e però appunto ha anche la funzione di tuner in caso di emergenza o di operazioni veloci dove non riusciamo ad adattare le nostre antenne, ha addirittura un microfono incorporato, volendo si può evitare di portarsi dietro la saponetta, quindi il microfono a mano, e possiamo utilizzare anche il microfono interno. I consumi sono abbastanza accettabili, specialmente se abbiamo qualche accorgimento, come vi dicevo, lo spegnimento del display e delle illuminazioni dei tasti e quant'altro. In più, abbiamo anche la funzione di SWR Analyzer, quindi abbiamo un vero e proprio lettore che scansiona la banda per vedere l'SWR della nostra antenna. Io preferisco sempre avere un analizzatore di antenna appresso per sfruttare al meglio il sistema d'antenna, in quanto le potenze in gioco in portatile sono sempre molto ridotte, ma all'analizzatore, il discorso dell'analizzatore lo rilascio al punto di quando parleremo delle antenne. Per quanto riguarda la potenza, io direi radio in escursione, io quasi sempre, se non sempre, sono in QRP, quindi a bassa potenza. QRP sarebbe 5 watt in portante fissa, 10 watt PEP in SSB. Perché la modalità QRP? Beh, innanzitutto perché andando in QRP si riescono ad avere radio contenute di peso contenuto, come dicevamo prima, ma soprattutto la fonte di alimentazione, andando comunque a piedi nei boschi e nei sentieri o in vetta alle montagne, la fonte di alimentazione sarà quasi sempre una batteria. Quindi alimentando a batteria, anche qui, se avremo una radio molto energivora che emette molta potenza di trasmissione, avremo bisogno di batterie più grosse, più sovradimensionate, e anche qui diventa un problema il trasporto. Quindi sì, radio QRP fino a 10 watt di trasmissione PEP e batterie. Io consiglio adesso per il mio X6100, ho costruito un battery pack che è agganciato dietro la radio con delle batterie litio, le classiche celle 18250 mi sembra che sia la sigla, che mi permettono, insieme alla batteria interna, perché X6100 ha anche una batteria interna dove, se siamo un po' accorti, riusciamo a farla

0: ben tarata, ben risonante, messa molto molto bene in altura, in montagna, i vantaggi sono tanti. Anche in ricezione, con X6100 non soffro molto il filtraggio in entrata, entry level, perché è una radio abbastanza economica, ma già comunque fatta con criterio, non lo soffro più di tanto, perché comunque in natura, lontano da centri urbani, lontano da rumori elettromagnetici, avremo meno bisogno di un filtraggio in entrata importante, quindi ben utilizzabile questa radio anche in portatile, soprattutto in portatile. Ecco, se dovessi sceglierla per usarla in 80 metri la sera da stazione fissa con un'antenna filare mezz'onda, ci penserei bene, perché il filtraggio sul ricevitore non è come apparati di un certo tipo professionali. Ecco, questa è la veduta del ricetrasmettitore. Quindi, a grandi linee, una radio molto trasportabile. Io non sto pubblicizzando questa radio, non fraintendetemi, però vi sto facendo capire perché la mia scelta è ricaduta su questo tipo di apparato, dopo che ne ho provati veramente tanti. Ho avuto il KX3, ho avuto tante tante altre radio, di cui molto molto professionale, però a ognuna mancava un po' qualcosina per raggiungere le prestazioni che servono a me. Quindi questo è il primo punto: la scelta della radio è molto importante e io sono ricaduto su questo apparato. In questo caso ho usato appunto il suo pacco batterie interno più un battery pack costruito da me sul retro. Però se posso dare un consiglio a chi fa operazioni portatili, di dare un'occhiata alle nuove batterie LiFePO 4, che sono molto meno rischiose delle batterie litio e in più offrono davvero davvero tanta energia in pochissimo peso, perché sono davvero molto molto leggere, quindi molto vantaggiose. Come prima puntata mi fermo qui, parleremo un po' di antenne nella seconda puntata, di modo da approfondire anche questo settore in portatile.
1: Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per questo tuo primo racconto, e ci fa già capire la complessità anche di quello che è il mondo della radio, quanto la montagna e la radio debbano vivere e convivere insieme attraverso le possibilità, le potenzialità, i limiti, i pesi, la propagazione, la scelta della radio, la scelta del momento. Beh, sono tantissime le variabili da dover mettere in conto per poter vivere l'esperienza al meglio, ma anche soltanto per sperimentare o comunque divertirsi. Grazie mille Fabio per essere stato con noi. India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, e ancora una volta, se vi capita di andare sul suo canale, fermatevi a guardare qualche contenuto perché è veramente interessante. Io sono Luca, in FM2 Roma Papa Quebec, e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

E questa è sempre la Nivetta. Abbiamo parlato fino ad adesso del Pozzo del Mero, che è ubicato a circa 30 chilometri da Roma, come abbiamo detto, ma anche contestualizzarlo, perché di fatto è uno dei più famosi, ma in tutta questa zona ci sono degli altri fenomeni carsici, cavità, grotte e fossi che sono interessanti. Per esempio, c'è il Pozzo Sventatore, la grotta di Fossa Nova, lo sventatoio di Poggio Cesi, tutti posti che in qualche modo hanno una loro unicità, una storia da raccontare. Se voi siete stati da quelle parti, li avete visitati o avete delle storie da raccontarci, sia sul Pozzo del Merro, sia su altre meraviglie del nostro territorio, beh, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per raccontare le passioni, le meraviglie, i misteri, lo stupore, i dubbi della montagna, del nostro territorio e delle nostre valli. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare sia sul Pozzo del Merro, sia su Sant'Angelo Romano, sia sul parco, sulla riserva naturale e sia su tante altre meraviglie del territorio, ma avremo sicuramente modo di poter tornare da queste parti. Grazie mille per essere stati con noi fino adesso. Io sono Luca. Lasciamoci con questo sogno o questa domanda. Ma chissà cosa ci può essere nelle profondità del Pozzo del Merro. Grazie mille, questa era D'Invetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Radio Centrale Milano.
1: Tu sei un ingenuo. Tu credi a tutto e ti butti con troppa facilità perché sei un ingenuo. Tu sei avido e vorace di conoscenza e abbocchi a tutti i mangimi. Ma stai attento. Non c'è niente che sia meno nutriente dei mangimi. Tu sei troppo suggestionabile. Il tuo cervello aderisce subito. Come trovi una bella idea, ti ci butti come su un osso. Ma attenzione, non c'è niente che sia meno nutriente delle idee. Le idee sono come quei legnetti bucati che nelle spiagge si tirano i cagnolini per farseli riportare. E tutti ci corrono dietro, le mordono, le supacchiano, le portano in giro scodinzolando e te le rimettono davanti tutte biascicate. Tu viaggi troppo, ma attenzione, non c'è niente che sia meno nutriente dei viaggi. Ti basta un paese nuovo e il cuore ti si emoziona, la testa ti gira, un infinito si apre nuovo per te, un ridicolo piccolo infinito, e tu ci caschi dentro. Il viaggio è la ricerca di questo nulla, di questa piccola vertigine per ingegno.

0: Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire, il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu? Quanto tempo hai? Tu? Quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari, ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa e giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai?
1: I want to breathe new life into the way we look at the ordinary things around us. But how should one look? Like a child, the first time it encounters a reality outside itself. I live in the same state of innocence as a child who believes he can reach out from his cot and grasp a bird in the sky.
2: La première fois que j'ai vu quelque chose du monde, et c'était une caisse.

Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: sakes, turn around.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

benvenuti, ben trovati amici. Questa è un'altra puntata di Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues per voi, Brian Lee, a Me Blues. So

il reverendo Joe Wilkins. Per conoscere il personaggio dobbiamo cominciare a parlare di suo padre, che è stato un precursore del genere gospel blues e chiaramente colui che ha maggiormente ispirato il figlio. Per la cronaca, la famosa Prodigal Son dei Rolling Stones del 1968 era stata firmata dal reverendo Robert Wilkins, un precursore direi del genere che mescolava gospel, blues e rhythm and blues con una conseguente reazione esplosiva. Trouble è un lavoro coinvolgente che crea un superbo intreccio tra le vocalità di Wilkins e quelle delle tre figlie, in più la sonorità moderna del blues. Qui per voi Amien Blues, The Reverend Joe Wilkins e le sue figlie Amien Blues.

Marti Salgado, dopo i successi per la Alligator, passa alla Little Vigil, sforna così Fine by Me, un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti come Robert Cray e la sua band ricca di talenti, 12 brani incisi in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, jazz, funk, soul e anche direi rock and roll. Ha 10 composizioni originali, 2 cover e il gospel di Hear the London Hearts, il brano che vi farò ascoltare qui con la voce di Curtis sostenuta dalle armonie di Sons of the Soul Reviewers qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Wild è una forza della natura, un portentoso armonicista che in futuro ci darà tante tante emozioni. Blues is Still Alive è un lavoro realizzato con tenacia, energia e passione, 10 tracce che radunano forme, tradizioni del blues e suoi derivati. La voce di Will dal pregevole timbro non lascia alcun dubbio, basta ascoltare Broken Gent Blues, uno slow blues terapeutico dalle 12 battute che per l'intensità che emana mette in pace la mente il cuore, mentre Gypsy Woman è una ballata costruita con sul classico impianto chitarra acustica e armonica, apparentemente semplice nel suo ascolto ma moderna nella sua esecuzione. Will Wild qui a Me and Blues.

Connor Selby è un predestinato e brillante talento della scena blues rock inglese. Non per altro gli UK Blues Awards gli hanno riconosciuto per ben 3 anni di seguito il premio come miglior artista giovane. Tutto regolare, tutto meritato. La cosa rilevante della sua musica è la forte ascendenza che hanno avuto i suoi primi ascolti. Vecchi dischi del Delta Blues, album storici di Clapton, B.B. King, insieme a quelli dei grandi artisti soul. Per me un'influenza fortissima l'ha avuta su di lui Van Morrison. La bravura di Connor Selby è stata quella di riuscire ad archiviare nella sua mente ogni nota senza mescolarle tra di loro, rimodellando un suono elegante da consumato bluesman. Hear My Prayer, Connor Selby, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Già da giovanissimo Ben Liven aveva lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Awards, due Blues Blast Magazine Awards, il tutto abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Langhare, Paneto Perkins, Otis Pan e Ray Charles. È un profondo amore per il blues e per lo strumento. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film biografico su Ray Charles. Aveva 6 anni, da allora è tutta un'ascesa. Dal suo super primato Take Your Time ho scelto per voi questa Jazz Man Blues, Ben Liven, qui a Me and Blues.

mentre Kenny Blues Boss Wayne è un pianista, cantante e compositore di blues, boogie woogie e jazz americano. Wayne è nato nel 1944 vicino a Washington, ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco da giovanissimo, dove la sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole, Little Willie Johnson e Fats Domino. Il suo interesse per il pianoforte oramai era una realtà, tanto che cominciò ad avvicinarsi ad artisti più celebrati come Ray Charles, Big Joe Turner e Jimmy Reed. La sua vera scuola però è stato lo studio di registrazione, suonando e registrando come sideman con moltissimi artisti. Questa è Motor Mount Woman, per voi Kenny Blues Boss Wayne.

Il chitarrista newyorkese Bill Perry, il cui potente blues, la cui voce lo avevano reso famoso tornista molto amato e un leader prolifico. Perry se l'ha fatto notare per la prima volta nei club di New York negli anni 80, quando Rich Evans lo notò dopo averlo ascoltato e gli propose di entrare nella sua band. Perry ci rimase per circa 4 anni per delle lunghe tournée come chitarrista solista, mentre Papa Chuppi, che aveva prodotto il suo ultimo album dopo la sua morte, aveva dichiarato che la cosa migliore di Billy era il suo talento naturale. Questa è One Pie per voi qui a Miami Blues, Bill Perry.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

strumento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il dialetto possiede una profonda potenza espressiva che risulta praticamente intraducibile in italiano. Come il dialetto, o meglio la lingua napoletana, che ci permette di spiegare quanto il linguaggio sia in fondo una questione di sentimenti molto spesso indefinibili, come l'appocondria. In dizionario definiscono come semplice malinconia, ma in realtà questa parola racchiude in sé significati molto più complessi, difficilmente traducibili. È infatti impossibile spiegare il suo significato in italiano senza ricorrere a lunghe perifrasi. L'appocondria indica uno stato d'animo senza contorni ben detti, una tristezza dolorosa che si avvicina alla malinconia, ma che si trascina dietro anche la noia, l'insoddisfazione e la solitudine. La complessità di questa parola è resa dalla saudade portoghese, un malessere doloroso ma piacevole al tempo stesso, uno struggimento, un desiderio verso qualcosa di irraggiungibile, un perenne sentimento di incompletezza nei confronti di ciò che ci circonda. Ma spiegare un termine così complesso a parole non è semplice. Non è un caso forse che uno dei pochi a riuscire a restituire la forza disarmante di questo sentimento l'abbia fatto solo attraverso la musica. Si tratta di Pino Daniele, che nell'album Nero a metà del 1980 ha infatti inserito una canzone dedicata proprio a quella appocondria così vicina e intimamente connessa al suono malinconico della sua chitarra. Gli antichi greci ritenevano che il malessere dell'anima, quella tristezza così intima e profonda, avesse origine da un punto ben preciso del corpo umano, un angoscioso sentimento che nasceva sotto il costato, più o meno fra lo sterno e la prima fascia addominale, così potente da influenzare non solo il corpo ma anche la psiche. È da questa particolare commissione tra carne e anima che nasce il termine hypochondrios, che in italiano chiamiamo ipocondria, una costante appressione per se stessi e il proprio stato di salute, un'ossessione che talvolta si trasforma in vera e propria sofferenza. Ma pur condividendo la stessa radice etimologica della parola italiana, il termine napoletano ha conservato quella connotazione esistenziale propria del greco, che l'italiano ha poi abbandonato. L'apocondria è qualcosa di ben diverso, meno fisica e più spirituale della semplice ipocondria, un qualcosa di inesprimibile, radicato all'interno di noi stessi e che ben poco ha a che fare con una

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza e Centrale Milano, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta torniamo a raccontare una figura già citata in una precedente puntata sul mito di Saint-Tropez, che però merita un approfondimento. Sex symbol, icona di stile del cinema, della musica e in generale dello spettacolo, ci riferiamo a Brigitte Bardot, che non avrebbe nemmeno bisogno di essere presentata, ma che, per ricordare in parte la sua carriera musicale, introduciamo con una delle canzoni più note da lei realizzata, e cioè La Madrague.

0: s'abituer.
1: Nella carriera di Brigitte Bardot, la musica è sicuramente in secondo piano rispetto alla fama che ha ottenuto prima come modella e poi come attrice. Il suo impatto culturale sulla Francia e sul resto del mondo, però, è tale per cui non si poteva evitare un approfondimento di questo tipo. La canzone che avete appena sentito è del 1963, uscita circa un anno dopo l'inizio della carriera musicale di BB. La Madrague è il nome della casa sulla spiaggia di Saint-Tropez dell'attrice, a cui si dice gli autori del brano si siano ispirati per le atmosfere della canzone. La Bardot, infatti, era un interprete e si affidava ad altri autori che scrivessero e componessero per lei. Parlare dei suoi autori ci permette di introdurre la figura di Serge Gainsbourg, che per lei e con lei ha scritto Je t'aime, moi non plus.
0: Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.

Questa canzone era stata registrata originariamente nel 1967, nel pieno della relazione tra Gainsbourg e la Bardot. La versione che avete appena sentito, però, che è appunto la prima in assoluto, sarebbe stata pubblicata soltanto nel 1986. Questo pare su richiesta della stessa BB, che avrebbe voluto evitare il proliferare di ulteriori voci scandalistiche sulla sua relazione extraconiugale con Gainsbourg. Ai fini di The French Touch, però, quello che ci interessa sapere di questa canzone è che un'altra versione ha fatto un enorme scandalo in Italia, raggiungendo però contemporaneamente i primi posti della hit parade. Gainsbourg infatti non si era mai dato pace sulla mancata uscita della canzone e aveva fatto in modo di pubblicarla con un'altra interprete, e cioè Jane Birkin. Il problema era che, indipendentemente dalla figura femminile scelta come cantante, la canzone è fortemente erotica e questo fu percepito al tempo come inaccettabile secondo i canoni della Rai. Si creò allora un fortissimo scollamento tra quella che era la realtà del mercato discografico e l'informazione passata dalle televisioni e dalle radio più influenti del tempo. Mentre la canzone era ai primi posti delle classifiche di vendita, Lelio Luttazzi non poteva neanche nominarla all'interno del suo programma Hit Parade, che appunto elencava i maggiori successi discografici del momento. Ripercorrere tutta questa storia a ritroso significa rendersi conto dell'effetto che il personaggio di Brigitte Bardot aveva e ha sulla cultura popolare. Neanche in Italia si poteva sfuggire a questo fascino, ed è il motivo per cui ancora oggi, se a una festa vi ritrovaste coinvolti in un trenino, potreste sentire Brigitte.

0: ti affogò.
1: Questa canzone è Brigitte Bardot, scritta da Miguel Gustavo e portata alla ribalta dal canto di Jorge Veiga, un altro pezzo che ha fatto il giro del mondo sfruttando il fascino di Brigitte. Ma non sono solo gli stranieri ad aver dedicato passaggi della propria musica alla Bardot. Basta guardare ad esempio a Porta Portese di Claudio Baglioni.

0: Questa canzone si trova all'interno di Questo piccolo grande amore, il gigantesco successo del 1972 di Baglioni, che è ancora ad oggi uno degli album più venduti nella storia della musica italiana. Il singolo omonimo è invece il più venduto in Italia di sempre, con 20 milioni di copie. E non dovremmo stupirci del fatto che all'interno di un prodotto che ha influenzato in maniera così importante la cultura italiana abbia trovato spazio il nome della cantante, attrice e modella francese. Per non limitarci solo al secolo scorso, però, è giusto ricordare anche un esempio più recente di musica della Bardot ripresa e riadattata in Italia. Mi riferisco al duetto tra la cantante romana Siria e Francesco Bianconi, uscito nel 2005 all'interno dell'album Non è peccato. I due hanno realizzato una propria cover del singolo Bonnie and Clyde, originariamente uscito nel 1968, sempre come risultato della produzione artistica della coppia Gainsbourg-Bardot.
1: Alors

0: vi lascio ora l'ascolto di questa versione in italiano, con Siria e Francesco Bianconi.
1: La storia di Jesse James forse la sapete già, com'è vissuto, come l'hanno fatto fuori. Vi è piaciuta, eh? Ne volete ancora? Allora, state a sentire la storia di Bonnie e Clyde.

un arrangiamento molto più a beat dell'originale e un testo in pieno stile Bianconi. Detto questo, il tempo a nostra disposizione è finito e come sempre io vi ringrazio di avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Un saluto agli amici di Radio Nizza e di Centrale Milano. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che è un remix della Bonnie e Clyde di Gainsbourg originale di cui abbiamo appena parlato, realizzato da French Accent.